Asini fanko di benku. Adi wa even di benku. Asini fanko di emu. Emu so da bi. Emba so da. Emu sen. So onyane se bona. Wana obe di dano. Asini yo fi a piece 1043. Extended version of a kwan so brebre. Drive you safely to your destination. Show good music.